dream about this.

autopsia sul corpo di Evderrain, Fakir rileva sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, mentre prosegue lo scontro tra Piantedosi e il sindaco Lepore. Donald Trump valuta una nuova escalation contro l'Iran con tensioni altissime anche in Cisgiordania, atteso per martedì a Washington un incontro tra Trump e Zelensky. Incendi devastanti in Francia e Spagna con 200.000 evacuati, mentre una turista italiana muore in Kenya. Consegnate alla procura di Roma le chat tra Delmastro e Caroccia. Due operai perdono la vita sul lavoro a Roma e nel Nuorese. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, i polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Abdel Rahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita, durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Gli esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o a un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve i problemi di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
1: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo, lo riferiscono i media americani e ucraini citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità dell'amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
2: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia, oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In Kenya, intanto, una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion. Feriti, ma non gravemente, il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
1: Torniamo in Italia. Le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla Procura di Roma. A depositarle è stato il legale dell'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendo un'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato, gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
2: Ancora 2 vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Norese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Chiudiamo con lo sport calcio. Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo, alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:05.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 25 luglio si festeggia San Giacomo Apostolo. Il proverbio del giorno è: il domandare è lecito, il rispondere è cortesia. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Urano nel segno fa sberleffi a Marte in Cancro, surriscaldando la giornata con noiosi imprevisti e accadimenti vari. Dovete mantenere la calma. Sarebbe meglio invece evitare scelte affrettate, poco assennate. Impegnatevi in cose importanti.
2: Toro. La giornata è un po' inquieta per colpa di una luna in Scorpione che si diverte a infastidirvi. Cercate di dedicare più tempo ai familiari. Non dovete più sforzarvi di apparire quello che non siete. Chi vi ama comprenderà e vi accetterà.
1: Gemelli, giornata in cui saprete dimostrare equilibrio, disponibilità e compassione. Vi darete molto da fare per porgere una mano ad un amico bisognoso. I rapporti con gli altri acquisteranno lo spessore e la profondità che negli ultimi tempi tanto desiderate.
2: Cancro, un bel sabato deliziato da un invito galante che vi introdurrà in ambienti interessanti. Non ci sono dubbi. Perderete e farete perdere la bussola. Direte sì ai piacevoli e romantici progetti della dolce metà e vi sentirete ricercati, amati e appagati.
1: Leone, per colpa della luna e Scorpione un'intuizione poco azzeccata vi causerà delle incertezze, ma ristabilirete presto e bene il controllo della situazione. Potrete anche risolvere una questione annosa, a patto però che non vi facciate prendere ancora dai dubbi.
2: Vergine, non evitate di vivere il momento presente, non potete sfuggire alle vostre responsabilità, piacevoli o poco piacevoli che siano. Siate realisti, anche cambiando pianeta i problemi verrebbero con voi. Tanto vale rimboccarvi le maniche e risolverli.
1: Bilancia, un cambiamento è ormai operante e dovete continuare di buona lena a utilizzare modalità diverse per risolvere la vita quotidiana. Siate comprensivi, disponibili all'aiuto con chi è come voi, riuscito finora ad esaudire i propri desideri.
2: Scorpione, la luna di oggi esalta il cielo positivo di questo periodo. Potrete concentrare le energie sulla realizzazione di un programma grandioso. Non dovete mai mettere in dubbio quanto valete, non c'è ragione. Siete in grado di cavarvela egregiamente.
1: Sagittario, buttatevi dietro le spalle le esperienze negative del passato e dopo averne tratto insegnamenti su come agire nel presente, dimenticatele. Ricordate che ogni occasione è quella buona per poter ricominciare una nuova vita. Voltate pagina.
2: Capricorno, la luna in Scorpione amoreggia con Plutone e vi regalerà un intuito, un calore nell'accogliere gli altri tale che sorprenderà voi per primi. Godetevi la compagnia di amici divertenti, vi aiuteranno a far passare malinconie e cattivi pensieri.
1: Acquario, Giove è battagliero verso alcune vostre scelte, ma non potete spostare il suo transito celeste a piacimento, dunque non vi resta che perseverare. La vostra celebre prudenza vi aiuterà a districarvi al meglio nelle problematiche esistenti con un amico.
2: Pesci, favoriti dalla luna, oggi avrete tante occasioni di incontro che all'inizio sembreranno superficiali, poi si riveleranno interessanti e di spessore. Ricordate che si vive una sola volta, dunque non rimandate ancora le cose che più vi piace fare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

autopsia sul corpo di Derain Fakir rileva sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, mentre prosegue lo scontro tra Piantedosi e il sindaco Lepore. Donald Trump valuta una nuova escalation contro l'Iran con tensioni altissime anche in Cisgiordania, atteso per martedì a Washington un incontro tra Trump e Zelensky. Incendi devastanti in Francia e Spagna con 200.000 evacuati, mentre una turista italiana muore in Kenya. Consegnate alla Procura di Roma le chat tra Delmastro e Caroccia, due operai perdono la vita sul lavoro a Roma e nel Nuorese. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. Come te?

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. I polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Ebrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita, durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Gli esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o a un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve i problemi di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
1: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo, lo riferiscono i media americani e ucraini citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità dell'amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
2: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia, oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In Kenya, intanto, una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion. Feriti, ma non gravemente, il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
1: Torniamo in Italia. Le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla procura di Roma. A depositarle è stato illegale l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendo un'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato, gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
2: Ancora 2 vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Norese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore e sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio. Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo. Alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la figlia PC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: La macchina del tempo, la macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: notizie un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Primo oroscopo.
2: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Sabato 25 luglio si festeggia San Giacomo Apostolo. Il proverbio del giorno è: il domandare è lecito, il rispondere è cortesia. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete. Urano nel segno fa sberleffi a Marte in Cancro, surriscaldando la giornata con noiosi imprevisti e accadimenti vari. Dovete mantenere la calma. Sarebbe meglio invece evitare scelte affrettate, poco assennate. Impegnatevi in cose importanti.
3: Toro.

0: perdere la bussola. Direte sì ai piacevoli e romantici progetti della dolce metà e vi sentirete ricercati, amati e appagati.
1: Leone, per colpa della luna e Scorpione un'intuizione poco azzeccata vi causerà delle incertezze, ma ristabilirete presto e bene il controllo della situazione. Potrete anche risolvere una questione annosa, a patto però che non vi facciate prendere ancora dai dubbi.
0: Vergine, non evitate di vivere il momento presente, non potete sfuggire alle vostre responsabilità, piacevoli o poco piacevoli che siano. Siate realisti, anche cambiando pianeta i problemi verrebbero con voi, tanto vale rimboccarvi le maniche e risolverli.
1: Bilancia, un cambiamento è ormai operante e dovete continuare di buona lena a utilizzare modalità diverse per risolvere la vita quotidiana. Siate comprensivi, disponibili all'aiuto con chi è come voi riuscito finora ad esaudire i propri desideri.
0: Scorpione, la luna di oggi esalta il cielo positivo di questo periodo, potrete concentrare le energie sulla realizzazione di un programma grandioso. Non dovete mai mettere in dubbio quanto valete, non c'è ragione. Siete in grado di cavarvela egregiamente.
1: Sagittario, buttatevi dietro le spalle le esperienze negative del passato e dopo averne tratto insegnamenti su come agire nel presente, dimenticatele. Ricordate che ogni occasione è quella buona per poter ricominciare una nuova vita. Voltate pagina.
0: Capricorno, la luna in Scorpione amoreggia con Plutone e vi regalerà un intuito, un calore nell'accogliere gli altri, tale che sorprenderà voi per primi. Godetevi la compagnia di amici divertenti, vi aiuteranno a far passare malinconie e cattivi pensieri.
1: Acquario, Giove è battagliero verso alcune vostre scelte, ma non potete spostare il suo transito celeste a piacimento, dunque non vi resta che perseverare. La vostra celebre prudenza vi aiuterà a districarvi al meglio nelle problematiche esistenti con un amico.
0: Pesci, favoriti dalla luna, oggi avrete tante occasioni di incontro che all'inizio sembreranno superficiali, poi si riveleranno interessanti e di spessore. Ricordate che si vive una sola volta, dunque non rimandate ancora le cose che più vi piace fare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

L'autopsia sul corpo di Evderrahim Fakir rileva sangue nei polmoni e segni di schiacciamento. Mentre prosegue lo scontro tra piantedose e il sindaco Lepore, Donald Trump valuta una nuova escalation contro l'Iran con tensioni altissime anche in Cisgiordania. Atteso per martedì a Washington un incontro tra Trump e Zelensky. Incendi devastanti in Francia e Spagna con 200.000 evacuati, mentre una turista italiana muore in Kenya. Consegnate alla procura di Roma le chat tra Delmastro e Caroccia. Due operai perdono la vita sul lavoro a Roma e nel Nuorese. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. I polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Ebrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Gli esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o a un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve i problemi di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
1: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo. Lo riferiscono i media americani e ucraini, citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità dell'amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
2: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia, oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In Kenya, intanto, una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion. Feriti ma non gravemente il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
1: Torniamo in Italia. Le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla procura di Roma. A depositarle è stato il legale dell'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendo un'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato, gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
2: Ancora 2 vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Norese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore e sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Chiudiamo con lo sport calcio. Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester. Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo, alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:06.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: E ci siamo, arriviamo puntuali anche oggi in questo sabato con Radio Web. È un'edizione molto particolare, questo voi lo sapete. Andiamo a riepilogare un po' quelli che sono stati i fatti salienti della settimana appena trascorsa in ambito tecnologico. State con noi perché come sempre saremo intervallati da tanta

Entriamo subito nel vivo del discorso, se volete anche un po' nel dibattito, perché qui veramente c'è questa pagina aperta. Dobbiamo parlare sempre di queste proposte che arrivano, questa volta dall'Unione Europea, una specie di ban, insomma, per i social, in un certo senso, che saranno vietati ai minori di 13 anni. Ne parliamo perché durante la conferenza stampa Ursula von der Leyen ha illustrato dei risultati del report sulla sicurezza online dei minori scritto da un gruppo di esperti. Beh, la Presidente della Commissione Europea ha dichiarato che dopo l'estate quindi sarà presentata questa proposta di legge che di fatto vieta l'accesso ai social media ai minori di 13 anni senza il consenso dei genitori. Ecco, è così praticamente che dovrebbe essere, anche se c'è il GDPR che dice tutt'altra cosa, che l'accesso ai social è diciamo di fatto consentito, attenzione, ai 14 anni, insomma devono aver compiuto 14 anni, ma sempre con la supervisione dei genitori. Oh. Durante un summit a Copenaghen la Presidente della Commissione Europea aveva confermato l'istituzione di un gruppo di esperti sulla sicurezza online dei minori e che questa diciamo proposta di legge, ecco, sarebbe stata presentata entro l'estate. Risultati comunque che a quanto pare sì, si sono un po' fatti attendere, sono stati però illustrati e questa proposta, come vi dicevo, verrà portata dopo l'estate, quindi non prima di metà settembre. Naturalmente noi di Radio Web seguiremo i lavori, vi terremo sempre informati.

Ed entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché voglio un po' raccontarvi quello che sta avvenendo a New York per quanto riguarda gli occhiali smart. Attenzione, perché dalla prossima settimana ci sarà un divieto totale ed assoluto degli occhiali smart, però attenzione, nei tribunali. La misura punta ad impedire le registrazioni clandestine delle udienze, che è una pratica strettamente vietata dalla legge per proteggere chiaramente giurati e testimoni. Il provvedimento riguarda tutti, pubblico, testimoni, ma anche pubblici ministeri e avvocati. Anche le montature che sono dotate di lenti correttive su prescrizione sono nel mirino. Le persone che si presentano magari ai varchi di sicurezza con questi dispositivi dovranno obbligatoriamente consegnarli agli ufficiali giudiziari all'ingresso, e quindi indossare occhiali ordinari per tutta la durata della loro presenza. Ecco, questa decisione radicale richiama un po' un episodio che è avvenuto lo scorso febbraio durante il processo in California sulla dipendenza dei social network. Gli stessi avvocati di Zuckerberg, patron di Meta, erano stati duramente richiamati dal giudice perché proprio indossavano questi loro Ray-Ban Meta mentre scortavano il capo dell'azienda all'interno dell'edificio, sollevando delle preoccupazioni sui rischi di identificazione dei membri della giuria. Ecco, se quindi i tribunali newyorkesi hanno deciso così rapidamente, prima di tutto perché la discrezione di queste montature abbatte un po' le consuete barriere del consenso. I Ray-Ban Meta catturano l'ambiente con un semplice click sull'asta, senza che quasi nessuno se ne accorga. Nello spazio chiuso in un'aula, magari questo può minacciare direttamente il segreto delle deliberazioni e servire a intimidire i giurati. E quindi, se Meta integra un piccolo LED bianco lampeggiante per segnalare che è in corso una registrazione, questa misura di sicurezza è giudicata pressoché irrisoria dai critici, tanto più che online si è strutturato un vero e proprio mercato nero attorno a questa funzionalità. Dietro compenso ci sono dei tecnici che mascherano il LED con discreti adesivi o addirittura arrivano a distruggere fisicamente il circuito luminoso per consentire agli utenti di filmare all'insaputa di tutti. Meta quindi ha aggiornato le proprie regole ufficialmente, ha distribuito un aggiornamento obbligatorio. Ora, se il sistema rileva che il LED magari è ostruito, danneggiato, rimosso, la fotocamera viene automaticamente bloccata. L'azienda ha comunque avviato una caccia ai venditori sulla propria piattaforma Marketplace per bannare gli account che propongono queste modifiche fisiche. Beh, una reazione chiaramente energica, ma che è arrivata tardi e che dimostra quanto il produttore, faccia fatica a controllare l'uso distorto di queste tecnologie.

Si parla subito di intelligenza artificiale nei nostri software, perché ci sono delle aziende, un po' anche come Microsoft, che spendono miliardi di dollari per costruire, aggiornare e gestire i loro data center di intelligenza artificiale. Quindi, ecco, per ridurre i costi utilizza anche i modelli della serie Maya, questi chip, insomma. E secondo le fonti di Bloomberg, l'azienda di Redmond ha deciso ora di risparmiare anche sostituendo GPT e Cloud con i suoi modelli Mai. Inizialmente, ecco, le funzionalità di intelligenza artificiale integrate in Microsoft 365 erano basate unicamente sui modelli GPT di OpenAI e a fine 2024 erano trapelate le indiscrezioni sulla possibile scelta delle alternative. I modelli cloud sono infatti stati aggiunti a fine settembre 2025 su Copilot. E quindi attenzione, perché secondo le fonti di Bloomberg la Microsoft sostituirà gradualmente i modelli di OpenAI Anthropic con i suoi modelli Mai nelle applicazioni della suite di produttività, tra cui Excel e Outlook. E durante la conferenza l'azienda di Redmond avrebbe presentato 7 nuovi modelli della serie, tra cui My Thinking One, il primo che ha una capacità di ragionamento e quindi offre diciamo delle prestazioni un po' simile a Cloud Sonnet 4.6 in alcuni compiti. E diciamo che tutto ormai si sta evolvendo verso l'intelligenza artificiale, sempre a supporto dei software di produttività.

Si parla di sicurezza, amici. Dovete sapere che lo scorso mese di giugno è stato forse uno dei più corposi nella storia di Microsoft, con oltre 200 vulnerabilità che sono state risolte. Ecco, questa non sarà un'eccezione, in quanto l'azienda di Redmond sfrutterà ora ampiamente i modelli di intelligenza artificiale per trovare i problemi di sicurezza dei suoi software. Gli utenti vedranno quindi ancora un numero elevato di patch in ogni rilascio mensili. Ecco, i modelli, diciamo, di intelligenza artificiale più potenti come Claude, Mythos 5 e di Anthropic potrebbero essere sfruttati per attività offensive, come la ricerca di vulnerabilità e scrittura degli exploit. Dai cybercriminali, quindi, che non certo dormono in questo periodo. Ecco, quindi diciamo che le aziende devono velocizzare un po' la distribuzione di queste patch. Gli stessi modelli poi possono essere utilizzati per attività difensive, ovvero ricerca di vulnerabilità e scrittura delle patch. C'è una soluzione che è stata sviluppata dalla Microsoft e si chiama Multi-Model Agentic Scanning Harness, e questa è, dicevo, un'infrastruttura cloud dedicata e che permette la scansione del codice di Windows 11 utilizzando oltre 100 agenti di intelligenza artificiale che sono specializzati per tipo di bug basati sui migliori modelli di intelligenza artificiale presenti sul mercato. Il sistema che cosa fa? Seleziona le possibili vulnerabilità che vengono, diciamo, successivamente validate da altri agenti per eliminare i falsi positivi, e gli ingegneri umani poi effettuano quindi il controllo manuale attraverso la riproduzione dei bug e il test delle patch scritte dall'intelligenza artificiale prima della loro distribuzione. E questo è un obiettivo importante, cioè quello di ridurre al minimo l'intervallo di tempo tra la scoperta delle vulnerabilità e il rilascio delle patch. Quindi l'uso dell'intelligenza artificiale porterà sicuramente ad un aumento degli aggiornamenti di sicurezza, quindi le aziende dovranno installare tutto ciò al più presto. Quindi ecco, quando diciamo noi tenete sempre il software aggiornato e anche l'antivirus, mi raccomando, fatelo sempre.

Bene amici, noi entriamo subito nel vivo della trasmissione, anche perché c'è questa notizia che riguarda un'applicazione che oramai comincia a essere utilizzata anche per caricare i documenti, vale a dire l'applicazione IO. E attenzione, perché già oltre 10 milioni hanno caricato anche la patente di guida nell'app, a testimoniare ormai il successo dell'iniziativa IT Wallet. C'è attenzione però chi non riesce ad aggiungere il documento all'applicazione a causa del suo nome o cognome, e a denunciarlo apertamente è stata per prima Maria Elisabeth Reder del Team K, movimento politico attivo nella provincia di Bolzano, con un'interrogazione in consiglio. Sentite che cosa succede. Il motivo è da ricercare nella presenza di una dieresi appunto nel nome o nel cognome. La procedura si interrompe e mostra un messaggio di errore, problema anagrafe, impedendo di andare avanti. Ecco, su questo tema ci sono comunque da tempo delle discussioni sul forum dell'Agenzia per l'Italia Digitale. È arrivata poi la risposta del presidente della provincia. La questione oramai è nota e all'inizio dell'anno è già stata segnalata al Ministero dell'Interno. Ne ha corrente anche il ministro Matteo Piantedosi, si sta lavorando quindi per trovare una soluzione che sia efficace. Beh, non è comunque ancora dato sapere che in che modo, con quali tempistiche. La Reder parla di uno svantaggio concreto che penalizza di fatto chi non riesce a portare a termine il processo, un problema avvertito soprattutto nell'Alto Adige, dove proprio molti cognomi contengono le dieresi. Beh, è effettivamente così, considerando che i documenti digitali inseriti nell'applicazione hanno valore legale, ad esempio possono essere esibiti anche alle forze dell'ordine durante i controlli. Quindi la digitalizzazione non deve portare all'esclusione delle persone a causa del proprio nome. Le dieresi sono una parte diciamo naturale della lingua e dell'identità tedesca, e per questo dice: mi aspetto dagli uffici statali competenti un rapido adeguamento tecnico affinché tutte le cittadine e i cittadini possano usufruire allo stesso modo dei servizi digitali. Sì.

Si continua una notizia, amici, di business legata soprattutto al mondo delle big tech, perché a Cleveland l'avvocata specializzata in diritto aeronautico Amanda Applegate è in questo periodo sommersa di lavoro. Dopo la quotazione in borsa record di SpaceX di Elon Musk, che ha permesso di raccogliere oltre 85 miliardi di dollari, il numero uno di questi nuovi ricchi è tale che una valanga di contratti per l'acquisto di jet privati, come si dice, le ha rovinato le vacanze estive. Sì, è quello che insomma sta un po' succedendo per quanto riguarda questa grande compagnia, che non si accontenta più insomma di lanciare diciamo così in orbita satelliti. Ma attenzione, come riporta la Reuters, molti operatori del mercato dell'aviazione d'affari hanno visto i numeri decollare negli ultimi giorni. Questa tendenza già rialzo alimentata proprio da questa impennata di borsa delle società di intelligenza artificiale. Quindi, dice SpaceX, si crea questa nuova generazione di milionari, vendite di jet privati che informano forte crescita. Beh, un fatto interessante, perché i nuovi ricchi in questione sono soprattutto giovani. Ecco, per la società di Cleveland, la Flexjet, la spiegazione risiede proprio nell'origine della loro fortuna. Molti hanno visto la propria vita cambiare grazie alle quotazioni in borsa del settore tecnologico. Quindi una quotazione in particolare più eccezionale delle altre ha provocato questa forte scossa. Ecco, negli ultimi 6-10 mesi, dice, ho avuto una manciata di ragazzi coinvolti in SpaceX che avevano addirittura soldi da spendere senza più contarli. Ecco, commentava così il gestore di un broker aeronautico con sede in California. E questo è un dettaglio tutt'altro che trascurabile. Quindi sempre più di questi nuovi clienti non avevano mai volato in jet prima di possederne uno. 10 anni prima solo un quinto delle sue vendite proveniva da clienti del settore di tecnologia. A San Francisco, che è la culla di Anthropic e di OpenAI, pensate che il traffico dell'aviazione d'affari ha registrato la crescita più elevata rispetto agli altri stati del paese, con un più 11% su base annua. E beh, devo dire che ci sono questi nuovi ricchi che non vogliono più stare con i piedi per terra, insomma, questa volta vogliono volare.

E adesso andiamo in orbita, sì amici, perché si parla questa volta di China Aerospace Science and Technology, che ha completato con successo la sua missione inaugurale del lato Long March 10B. Ecco, per la prima volta è stato recuperato lo stadio inferiore con una particolare tecnica che permette di ridurre il peso e quindi aumentare le capacità di carico. Questa è la terza azienda, diciamo, a raggiungere questo obiettivo dopo SpaceX e Blue Origin. E diciamo che questo razzo, che è stato lanciato il 10 luglio dal Wenchang Commercial Space Launch Site sulla Hainan Island, è il primo stadio, diciamo, che ha 7 motori alimentati con kerosene e ossigeno liquido, mentre il secondo stadio ha invece un motore alimentato con metano e ossigeno liquido, mentre il secondo stadio portava in orbita un satellite. Il primo stadio rientrava invece a terra, e attenzione, perché SpaceX è stata comunque la prima azienda a recuperare lo stadio inferiore o booster del razzo Falcon 9 nel 2015. Beh, diciamo che in questo caso a terra su una nave, drone, alcune sulla terraferma anche con i suoi quattro piedi. Questo è un sistema un po' simile che viene utilizzato da Blue Origin per il suo razzo New Glenn, e quindi Starship è interamente riutilizzabile in quanto i due stadi vengono poi catturati al volo con le braccia dell'attore di lancio. Beh, finora è stato catturato solo un primo stadio, però diciamo che questa cattura viene effettuata da una rete di cavi che si avvicinano al primo stadio con l'aiuto di quattro leader che sono posizionati negli angoli della struttura montata sulla nave di recupero. Nella parte superiore dello stadio ci sono quattro uncini che poi si vanno a agganciare ai cavi, e tutto questo naturalmente per recuperare, non si butta via niente. Chiaramente queste missioni devono essere sempre all'insegna dell'efficienza ma anche dell'economicità.

Ritorniamo ancora insieme qui a Radio Web dopo la musica, amici, perché vogliamo un po' restare sul quadro normativo per quanto riguarda soprattutto l'accesso a internet da parte di minori, mentre singoli paesi continuano a discutere se e come limitare l'accesso ai social network da parte di bambini e adolescenti, facendo leva ad esempio sulla verifica dell'età. L'Italia ancora non prevede dei grandi cambiamenti. A Bruxelles c'è chi pensa di affrontare la questione da un punto di vista diverso. Quello adottato da Ursula von der Leyen è un approccio differente che diciamo parte da un altro presupposto nel tentativo di poter affrontare un problema che è concreto, sintetizzato in questo messaggio. Dice: non si tratta di stabilire se i bambini possono accedere ai social media, si tratta di stabilire se e quando i social media possono accedere, dice, ai nostri figli. Insomma, lo strumento dell'age gate può essere utile, ma non è detto che chi ha l'età adatta per aprire un account Instagram o TikTok non corra poi dei rischi che sono legati a un utilizzo eccessivo. Il tema della dipendenza dalle piattaforme ormai è noto, come dimostra la maxi causa da 1.400 miliardi intentata negli Stati Uniti. Insomma, una posizione della von der Leyen che è chiara e anche condivisibile, anche se diciamo forse espressa con un eccesso di retorica che di certo non aiuterà a entrare in contatto con i destinatari del messaggio, che sono i ragazzi. Dice: i nostri figli hanno bisogno di tempo nel mondo reale, tempo per giocare, tempo per costruire amicizie, tempo per commettere anche errori, tempo per plasmare la propria identità, la propria personalità, prima che magari un algoritmo li plasmi al posto loro. E beh, vedremo sicuramente come si dipanerà un po' questa cosa, perché veramente non è semplice, diciamo così, seguire proprio dal punto di vista anche educativo non solo i bambini ma anche le famiglie.

Andiamo ancora avanti, amici, all'interno di Radio Web. C'è una buona notizia, soprattutto perché so che in tanti utilizzate LibreOffice. Ebbene, la Document Foundation, la realtà che cura il progetto di LibreOffice, avrebbe reso noti in questi giorni i dati finanziari relativi all'anno 2025. La prima cosa che subito ci balza all'occhio è quella che è stata la forte crescita registrata in termini di entrate. Pensate un po', 2.175.997 euro rispetto all'anno precedente. Insomma, nel post del blog che è stato condiviso, dedicato alla report che mette proprio nero su bianco che la fetta più grande è arrivata dalle donazioni messe a disposizione di questo progetto, sia da utenti individuali sia dalle piccole aziende che hanno trovato un beneficio in questo software proposto soprattutto dall'Europa. Beh, è il quinto anno di fila, dovete sapere che questa voce supera il milione di euro e quindi l'aumento è un po' collegato in modo diretto a quello dei download. Bene così.

0: Sì.
1: Ci siamo amici ancora insieme con Radio Web, ebbene sì, parliamo anche di Polymarket. Dovete sapere che l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli avrebbe aggiornato l'elenco dei siti di gioco non autorizzati in Italia e tra le 293 new entry c'è anche il Polymarket, questa popolare piattaforma di prediction market americana che permetteva di piazzare delle scommesse su qualsiasi evento futuro. La decisione potrebbe avere delle conseguenze anche sulla sponsorizzazione della Lazio Calcio. L'azienda è stata fondata 6 anni fa da Shane Copeland, avrebbe ricevuto una sanzione anche dalla Commodity Future Trading Commission degli Stati Uniti perché Polymarket aveva violato la legge sullo scambio di derivati ed è rimasta inaccessibile fino a dicembre 2025 quando l'amministrazione Trump ha cambiato un po' le norme, perché Donald Trump Jr. è diventato consulente per questa azienda. Diversi paesi avrebbero bloccato l'accesso alla piattaforma in quanto non ha ottenuto la necessaria autorizzazione per operare come un vero e proprio sito di scommesse sportive e giochi d'azzardo. In Italia era stata inserita nella blacklist dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli lo scorso 22 ottobre 2025. Il TAR del Lazio avrebbe accolto il ricorso, quindi l'accesso al sito è stato ripristinato circa 2 mesi dopo. Non è però stata stabilita la natura giuridica della piattaforma e quindi Polymarket sostiene che si tratta di un mercato di previsione basato sullo scambio di quote tra utenti e non un sito di scommesse tradizionali. Quindi diciamo che l'Agenzia delle Dogane l'ha inserita ancora tra quelli che devono essere oscurati entro la fine di questo mese. Nei termini d'uso del servizio c'è scritto chiaramente che gli utenti italiani non possono usare la piattaforma e che è vietato aggirare le restrizioni con una VPN, ma questa sarà sicuramente la soluzione che sarà poi adottata dagli italiani per accedere al sito dopo il 27 di luglio. Staremo un po' a vedere.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Tutto il meglio, tutte le notizie più interessanti e curiose che vi abbiamo racchiuso in questa trasmissione del sabato, lo speciale di Radio Web. Siamo al termine, io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme l'appuntamento che viene come sempre rinnovato a lunedì. Intanto l'augurio che possiate trascorrere una buona estate e anche un buon fine settimana.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Prima radio, musica ed informazione.
4: L'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir rileva sangue nei polmoni e segni di schiacciamento mentre prosegue lo scontro tra Piantedosi e il sindaco Lepore. Donald Trump valuta una nuova escalation contro l'Iran con tensioni altissime anche in Cisgiordania. Atteso per martedì a Washington un incontro tra Trump e Zelensky. Incendi devastanti in Francia e Spagna con 200.000 evacuati mentre una turista italiana muore in Kenya. Consegnate alla procura di Roma le chat tra Delmastro e Caroccia. Due operai perdono la vita sul lavoro a Roma e nel Norese. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
3: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. I polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o ha un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve il problema di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
5: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
4: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo. Lo riferiscono i media americani e ucraini, citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno, il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky, l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità della amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
5: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia, oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid con circa 63.000 evacuati. In Kenya intanto una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion. Feriti ma non gravemente il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
4: Torniamo in Italia. Le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla procura di Roma. A depositarle è stato legale l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendo un'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Delmastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. rapita. Intanto scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato, gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
5: Ancora due vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Norese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore e sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
4: Chiudiamo con lo sport. Calcio: Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo. Alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:09. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di nocque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sul Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre valori fino al 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale, il basso Adriatico con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio. Lo stretto di Sicilia, il terreno centrale e il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: prossimo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 25 luglio si festeggia San Giacomo Apostolo. Il proverbio del giorno è: il domandare è lecito, il rispondere è cortesia. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Urano nel segno fa sberleffi a Marte in Cancro, surriscaldando la giornata con noiosi imprevisti e accadimenti vari. Dovete mantenere la calma. Sarebbe meglio invece evitare scelte affrettate, poco assennate. Impegnatevi in cose importanti.
2: Toro. La giornata è un po' inquieta per colpa di una luna in Scorpione che si diverte a infastidirvi. Cercate di dedicare più tempo ai familiari. Non dovete più sforzarvi di apparire quello che non siete. Chi vi ama comprenderà e vi accetterà.
1: Gemelli, giornata in cui saprete dimostrare equilibrio, disponibilità e compassione. Vi darete molto da fare per porgere una mano ad un amico bisognoso. I rapporti con gli altri acquisteranno lo spessore e la profondità che negli ultimi tempi tanto desiderate.
2: Cancro, un bel sabato deliziato da un vito galante che vi introdurrà in ambienti interessanti. Non ci sono dubbi. Perderete e farete perdere la bussola. Direte sì ai piacevoli e romantici progetti della dolce metà e vi sentirete ricercati, amati e appagati.
1: Leone. Per colpa della luna e Scorpione, un'intuizione poco azzeccata vi causerà delle incertezze, ma ristabilirete presto e bene il controllo della situazione.

0: fin ora di esaudire i propri desideri.
1: Scorpione, la luna di oggi esalta il cielo positivo di questo periodo. Potrete concentrare le energie sulla realizzazione di un programma grandioso. Non dovete mai mettere in dubbio quanto valete, non c'è ragione. Siete in grado di cavarvela egregiamente.
0: Sagittario, buttatevi dietro le spalle le esperienze negative del passato e dopo averne tratto insegnamenti su come agire nel presente, dimenticatele. Ricordate che ogni occasione è quella buona per poter ricominciare una nuova vita. Voltate pagina.
1: Capricorno, la luna in Scorpione amoreggia con Plutone e vi regalerà un intuito, un calore nell'accogliere gli altri tale che sorprenderà voi per primi. Godetevi la compagnia di amici divertenti, vi aiuteranno a far passare malinconie e cattivi pensieri.
0: Acquario, Giove è battagliero verso alcune vostre scelte, ma non potete spostare il suo transito celeste a piacimento, dunque non vi resta che perseverare. La vostra celebre prudenza vi aiuterà a districarvi al meglio nelle problematiche esistenti con un amico.
1: Pesci, favoriti dalla luna, oggi avrete tante occasioni di incontro che all'inizio sembreranno superficiali, poi si riveleranno interessanti e di spessore. Ricordate che si vive una sola volta, dunque non rimandate ancora le cose che più vi piace fare.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: me.
1: Sono le 9:01.
2: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati, ultimo fine settimana di luglio all'insegna delle grandi partenze. Traffico sostenuto sulle principali strade e autostrade, soprattutto lungo le direttrici verso le località di Villeggiatura. Per agevolare gli spostamenti sono in vigore le limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti previsti per il fine settimana, con il consueto fermo della domenica affiancato da quello del sabato. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 145 Sorrentina tra Marina di Puolo e Sant'Agata dei Due Golfi per lavori in direzione della 163 Amalfitana. Inevitabili code. Sulla statale 163 Amalfitana restano in vigore le targhe alterne tra Vietri sul Mare e Positano. Il provvedimento interessa gli 11 comuni della costiera amalfitana ed è valido nella fascia oraria dalle 10 alle 18. La limitazione prevede la circolazione dei veicoli in base all'ultimo numero della targa. Nei giorni pari possono transitare le targhe con ultima cifra pari. Nei giorni dispari quelli con ultima cifra dispari. Ancora sulla statale 163 Amalfitana, transito a senso unico alternato all'altezza dell'abitato di Cetara, inevitabile la formazione di attese. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario per lavori sulla linea Napoli-Pompei-Salerno, dal 26 al 30 luglio sono possibili variazioni e limitazioni per alcuni treni alta velocità e intercity, mentre alcuni treni regionali saranno sostituiti da bus. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi e altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di noque e velature. Al sud in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sulla Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre i valori fino a 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale, il basso Adriatico con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio, lo stretto di Sicilia, il terreno centrale e il Tirreno meridionale occidentale saranno tra poco mossi e mossi con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Spot.
4: La tua giornata sarà pesante come al solito?
5: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
4: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
5: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
4: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
5: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
4: Ampio parcheggio custodito.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 25 luglio si festeggia San Giacomo Apostolo. Il proverbio del giorno è: il domandare è lecito, il rispondere è cortesia. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Urano nel segno fa sberleffi a Marte in Cancro, surriscaldando la giornata con noiosi imprevisti e accadimenti vari. Dovete mantenere la calma. Sarebbe meglio invece evitare scelte affrettate, poco assennate. Impegnatevi in cose importanti.
2: Toro. La giornata è un po' inquieta per colpa di una luna in Scorpione che si diverte a infastidirvi. Cercate di dedicare più tempo ai familiari. Non dovete più sforzarvi di apparire quello che non siete. Chi vi ama comprenderà e vi accetterà.
1: Gemelli. Giornata in cui saprete dimostrare equilibrio, disponibilità e compassione. Vi darete molto da fare per porgere una mano ad un amico bisognoso. I rapporti con gli altri acquisteranno lo spessore e la profondità che negli ultimi tempi tanto desiderate.
2: Cancro, un bel sabato deliziato da un invito galante che vi introdurrà in ambienti interessanti. Non ci sono dubbi. Perderete e farete perdere la bussola. Direte sì ai piacevoli e romantici progetti della dolce metà e vi sentirete ricercati, amati e appagati.
1: Leone, per colpa

0: l'aiuto con chi è, come voi, riuscito finora ad esaudire i propri desideri.
1: Scorpione, la luna di oggi esalta il cielo positivo di questo periodo. Potrete concentrare le energie sulla realizzazione di un programma grandioso. Non dovete mai mettere in dubbio quanto valete, non c'è ragione. Siete in grado di cavarvela egregiamente.
0: Sagittario, buttatevi dietro le spalle le esperienze negative del passato e dopo averne tratto insegnamenti su come agire nel presente, dimenticatele. Ricordate che ogni occasione è quella buona per poter ricominciare una nuova vita. Voltate pagina.
1: Capricorno, la luna in Scorpione amoreggia con Plutone e vi regalerà un intuito, un calore nell'accogliere gli altri tale che sorprenderà voi per primi. Godetevi la compagnia di amici divertenti, vi aiuteranno a far passare malinconie e cattivi pensieri.
0: Acquario, Giove è battagliero verso alcune vostre scelte, ma non potete spostare il suo transito celeste a piacimento, dunque non vi resta che perseverare. La vostra celebre prudenza vi aiuterà a districarvi al meglio nelle problematiche esistenti con un amico.
1: Pesci, favoriti dalla luna, oggi avrete tante occasioni di incontro che all'inizio sembreranno superficiali, poi si riveleranno interessanti e di spessore. Ricordate che si vive una sola volta, dunque non rimandate ancora le cose che più vi piace fare.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

svolta nell'omicidio del giornalista Luigi Esposito Eboli, fermato un 26enne tunisino trovato con le carte di credito della vittima. Fallisce un nuovo assalto a un bancomat nel Brindisino. Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, avvertito fino a Caserta in Abruzzo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore denuncia le minacce di morte ricevute online. Donald Trump frena sull'attacco massiccio contro l'Iran, ma ribadisce che Teheran non potrà avere armi nucleari. Salgono 220.000 gli evacuati per gli incendi in Francia e Spagna. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
2: Nuovo assalto ad uno sportello bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
2: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come "Lepore, ti vogliamo come Fakir". Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
2: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
1: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto.
6: Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio Novità.

0: da spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio ha costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale e sull'Appennino emiliano-romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi e altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di noque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sul Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre i valori fino al 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale, il basso Adriatico con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio. Lo stretto di Sicilia, il terreno centrale e il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: partiamo?
1: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
0: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
0: Più qualità,
2: più radio.
0: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Ladies and gentlemen, this is Heat Chat.
1: Numero 18.

0: Ladies and gentlemen, this is Eat Chart.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Numero 14.

0: poco dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: numero 8.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Più qualità,
1: più radio.
0: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Ladies and gentlemen, this is Heat Chat.
1: Numero 3.

0: coinvolta nell'omicidio del giornalista Luigi Esposito Eboli, fermato un 26enne tunisino trovato con le carte di credito della vittima, fallisce un nuovo assalto a un bancomat nel brindisino. Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, avvertito fino a Caserta in Abruzzo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore denuncia le minacce di morte ricevute online. Donald Trump frena sull'attacco massiccio contro l'Iran, ma ribadisce che Teheran non potrà avere armi nucleari. Salgono a 220.000 gli evacuati per gli incendi in Francia e Spagna. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli, i carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del momento. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
2: Nuovo assalto ad uno sportello bancomat nel brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
2: Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come "Lepore, ti vogliamo come Fakir". Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise sui indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
0: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
2: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
0: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Earth, che parlano già di un possibile super niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:05. Prima spot.
3: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 53.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 14.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
5: Tacata! Tu sai che cosa è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace...

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi e altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato, con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di noque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sulla Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre valori fino a 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale, il basso Adriatico con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio, lo stretto di Sicilia, il terreno centrale. Il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima Spot.
12: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
13: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
14: Pronto? Chi parla?
13: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
15: Udite, udite, signore e signori!
13: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
16: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
13: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi e altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato, con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di noque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sulla Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre valori fino a 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale, il basso Adriatico con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio, lo stretto di Sicilia, il Tirreno centrale e il Tirreno meridionale occidentale saranno tra poco mossi e mossi con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

volta nell'omicidio del giornalista Luigi Esposito Eboli, fermato un 26enne tunisino trovato con le carte di credito della vittima. Fallisce un nuovo assalto a un bancomat nel brindisino. Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, avvertito fino a Caserta in Abruzzo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore denuncia le minacce di morte ricevute online. Donald Trump frena sull'attacco massiccio contro l'Iran, ma ribadisce che Teheran non potrà avere armi nucleari. Salgono a 220.000 gli evacuati per gli incendi in Francia e Spagna. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
2: Nuovo assalto ad uno sportello Bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
2: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come "Lepore, ti vogliamo come Fakir". Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
2: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
1: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio Novità.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati, ultimo fine settimana di luglio all'insegna delle grandi partenze. Traffico sostenuto sulle principali strade e autostrade, soprattutto lungo le direttrici verso le località di Villeggiatura. Per agevolare gli spostamenti sono in vigore le limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti previsti per il fine settimana, con il consueto fermo della domenica affiancato da quello del sabato. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 145 Sorrentina tra Marina di Puolo e Sant'Agata dei Due Golfi per lavori in direzione della 163 Amalfitana, inevitabili code. Sulla statale 163 Amalfitana restano in vigore le targhe alterne tra Vietri sul Mare e Positano. Il provvedimento interessa gli 11 comuni della costiera amalfitana ed è valido nella fascia oraria dalle 10 alle 18. La limitazione prevede la circolazione dei veicoli in base all'ultimo numero della targa. Nei giorni pari possono transitare le targhe con ultima cifra pari, nei giorni dispari quelli con ultima cifra dispari. Ancora sulla statale 163 Amalfitana, transito a senso unico alternato all'altezza dell'abitato di Cetara, inevitabile la formazione di attese. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario per lavori sulla linea Napoli-Pompei-Salerno, dal 26 al 30 luglio sono possibili variazioni e limitazioni per alcuni treni alta velocità e intercity, mentre alcuni treni regionali saranno sostituiti da bus. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi e altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato, con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di noque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sulla Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre i valori fino a 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale, il basso Adriatico con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio, lo stretto di Sicilia, il terreno centrale. Il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Spot.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ah, però...
5: Più qualità,
7: più radio.
5: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
10: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

coinvolta nell'omicidio del giornalista Luigi Esposito Eboli, fermato un 26enne tunisino trovato con le carte di credito della vittima. Fallisce un nuovo assalto a un bancomat nel Brindisino, terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, avvertito fino a Caserta in Abruzzo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore denuncia le minacce di morte ricevute online. Donald Trump frena sull'attacco massiccio contro l'Iran, ma ribadisce che Teheran non potrà avere armi nucleari. Salgono a 220.000 gli evacuati per incendi in Francia e Spagna. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del momento. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
2: Nuovo assalto ad uno sportello Bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto Isernino e anche nelle province di

0: Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3.41 del mattino.
1: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise sui indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
0: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riad ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
1: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
0: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:01. Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
3: Numero 17.

0: Hit Parade Italia.
1: Numero 15.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Hit Parade Italia.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 12.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Hit Parade Italia.
11: Prima spot.
12: La tua giornata sarà pesante come al solito?
13: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
12: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
13: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
12: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
13: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
12: Ampio parcheggio custodito.
14: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
15: Pronto? Chi parla?
14: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
16: Udite, udite, signore e signori!
14: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
12: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
18: Numero 8.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
4: Numero 4.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo

0: Nero di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del momento. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
1: Nuovo assalto ad uno sportello Bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15 e il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi e è stato avvertito in tutto Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
1: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise sui indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
0: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
1: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
0: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Tolti i filtri sotto.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato, con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di nocque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sul Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre i valori fino al 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale e il basso Adriatico, con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio. Lo stretto di Sicilia, il terreno centrale e il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

assalto notava al cantiere di Chiomonte, incendiate due camionette dei carabinieri, chiusa l'autostrada Torino-Bardonecchia. Sul caso Fakir spunto nuovo video con una chiazza di sangue sotto la testa della vittima, mentre prosegue lo scontro tra i legali.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Due camionette dei carabinieri sono state incendiate durante l'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento NoTav, vestiti di nero con il volto coperto, hanno lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati con mortai artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto utilizzando idranti e lacrimogeni. Un gruppo di manifestanti è stato bloccato tra due corsi d'acqua, mentre un altro concentramento più numeroso è stato fermato a Bruzzolo, danneggiate anche le barriere dell'autostrada 32 Torino-Bardonecchia, chiusa tra Ulx e Susa Est. La marcia era partita nel pomeriggio da Venaus, secondo gli organizzatori vi avrebbero partecipato circa 20.000 persone. Dura la reazione di Antonio Tajani e Matteo Salvini, che parlano di guerriglia inaccettabile e accusano la sinistra di connivenza. Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abdel Rahim Fakir, del 42enne deceduto durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue, presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, legale della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Di diverso avviso Gabriele Bordoni, avvocato dei due agenti, secondo il quale il sangue sarebbe invece riconducibile a una ferita alla nuca procurata da Fakir mentre strisciava a terra dopo aver morso un poliziotto. Restano attesi gli esiti degli esami psicologici decisivi per chiarire le cause della morte. Continua la corsa dei prezzi dei carburanti, spinti dalla guerra e dal blocco dello stretto di Hormuz. A Milano, in alcuni distributori, la benzina ha superato i 2,60 euro al litro. Nella maggior parte degli impianti, cittadini e lungo le tangenziali, il prezzo resta comunque sopra i 2 euro. Valori ancora più elevati in autostrada: sulla 21 Torino-Piacenza, il gasolio ha raggiunto i 2 euro e 769 millesimi, mentre la benzina è arrivata a 2 euro e 589. Il diesel supera i 2 euro e 70 anche lungo la Venezia e Trieste, la Brennero-Modena, la Milano-Brescia e la Messina-Palermo. Secondo le associazioni dei consumatori, i rincari potrebbero costare alle famiglie 10 miliardi di euro in appena 2 mesi. Il ministro Adolfo Urso afferma che è necessario intervenire. Il governo valuta l'utilizzo.

0: utilizzo delle accise mobili per contenere gli aumenti. Un uomo di 26 anni è stato fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Il giovane senza fissa dimora e irregolare in Italia è stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Sabato si sarebbero sentiti e successivamente incontrati. Durante una lite, il 26enne avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe poi incendiato il corpo quando la vittima era ancora in vita. L'uomo avrebbe confessato il delitto dopo il fermo. Matteo Salvini chiede che il responsabile sconti la pena nel proprio paese e propone l'impiego di migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia di volersi candidare per un terzo mandato alla presidenza degli Stati Uniti. Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, ha dichiarato chiudendo il proprio intervento. La Costituzione americana, attraverso il 22° emendamento, vieta però l'elezione di un presidente per più di 2 mandati. Trump sostiene comunque che esisterebbero modalità per aggirare il limite. A 100 giorni dalle elezioni di metà mandato, i sondaggi indicano intanto i democratici in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una delle 2 Camere. Nel suo discorso Trump ha attaccato anche i principali media americani, diversi avversari politici e personaggi dello spettacolo, tra cui Barack Obama, Joe Biden, Bruce Springsteen e LeBron James. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 20:02.
2: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati, ultimo fine settimana di luglio all'insegna delle grandi partenze. Traffico sostenuto sulle principali strade e autostrade, soprattutto lungo le direttrici verso le località di Villeggiatura. Per agevolare gli spostamenti sono in vigore le limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti previsti per il fine settimana, con il consueto fermo della domenica affiancato da quello del sabato. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 145 Sorrentina tra Marina di Puolo e Sant'Agata del Golfi per lavori in direzione della 163 Amalfitana. Inevitabili code. Sulla statale 163 Amalfitana restano in vigore le targhe alterne tra Vietri sul Mare e Positano. Il provvedimento interessa gli 11 comuni della costiera amalfitana ed è valido nella fascia oraria dalle 10 alle 18. La limitazione prevede la circolazione dei veicoli in base all'ultimo numero della targa. Nei giorni pari possono transitare le targhe con ultima cifra pari. Nei giorni dispari quelli con ultima cifra dispari. Ancora sulla statale 163 Amalfitana, transito a senso unico alternato all'altezza dell'abitato di Cetara, inevitabile la formazione di attese. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario per lavori sulla linea Napoli-Pompei-Salerno, dal 26 al 30 luglio sono possibili variazioni e limitazioni per alcuni treni alta velocità e intercity, mentre alcuni treni regionali saranno sostituiti da bus. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di nocque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sul Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre i valori fino al 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale e il basso Adriatico, con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio. Lo stretto di Sicilia e il terreno centrale e il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca.
0: politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Numero 1.

0: assalto notava al cantiere di Chiomonte, incendiate due camionette dei carabinieri e chiusa l'autostrada Torino-Bardonecchia. Sul caso Fakir spunto nuovo video con una chiazza di sangue sotto la testa della vittima, mentre prosegue lo scontro tra i legali. Carburanti alle stelle per la guerra e il blocco dello stretto di Ormuz. Il governo valuta un intervento sulle accise. Fermato un 26enne per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito ed Eboli. Donald Trump indossa il cappellino della campagna 2028 e annuncia di volersi candidare per un terzo mandato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Due camionette dei carabinieri sono state incendiate durante l'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento NoTav, vestiti di nero con il volto coperto, hanno lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati con mortai artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto utilizzando idranti e lacrimogeni. Un gruppo di manifestanti è stato bloccato tra due corsi d'acqua, mentre un altro concentramento più numeroso è stato fermato a Bruzzolo. Danneggiate anche le barriere dell'autostrada 32 Torino-Bardonecchia, chiusa tra Ulx e Susa Est. La marcia era partita nel pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori, vi avrebbero partecipato circa 20.000 persone. Dura la reazione di Antonio Tajani e Matteo Salvini, che parlano di guerriglia inaccettabile e accusano la sinistra di connivenza. Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abdel Rahim Fakir, del 42enne deceduto durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente la scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue, presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, legale della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Di diverso avviso Gabriele Bordoni, avvocato dei due agenti, secondo il quale il sangue sarebbe invece riconducibile a una ferita alla nuca procurata da Fakir mentre strisciava a terra dopo aver morso un poliziotto. Restano attesi gli esiti degli esami psicologici decisivi per chiarire le cause della morte. Continua la corsa dei prezzi dei carburanti, spinti dalla guerra e dal blocco dello stretto di Hormuz. A Milano, in alcuni distributori, la benzina ha superato i 2,60 euro al litro. Nella maggior parte degli impianti, cittadini e lungo le tangenziali, il prezzo resta comunque sopra i 2 euro. Valori ancora più elevati in autostrada: sulla 21 Torino-Piacenza il gasolio ha raggiunto i 2,769 euro, mentre la benzina è arrivata a 2,589 euro. Il diesel supera i 2,70 euro anche lungo la Venezia e Trieste, la Brennero-Modena, la Milano-Brescia e la Messina-Palermo. Secondo le associazioni dei consumatori, i rincari potrebbero costare alle famiglie 10 miliardi di euro in appena 2 mesi. Il ministro Adolfo Urso afferma che è necessario intervenire. Il governo valuta l'utilizzo delle accise mobili per contenere gli aumenti. Un uomo di 26 anni è stato fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Il giovane senza fissa dimora e irregolare in Italia è stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Sabato si sarebbero sentiti e successivamente incontrati. Durante una lite, il 26enne avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe poi incendiato il corpo

0: quando la vittima era ancora in vita. L'uomo avrebbe confessato il delitto dopo il fermo. Matteo Salvini chiede che il responsabile sconti la pena nel proprio paese e propone l'impiego di migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia di volersi candidare per un terzo mandato alla presidenza degli Stati Uniti. Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, ha dichiarato chiudendo il proprio intervento. La Costituzione americana, attraverso il 22° emendamento, vieta però l'elezione di un presidente per più di 2 mandati. Trump sostiene comunque che esisterebbero modalità per aggirare il limite. A 100 giorni dall'elezione di metà mandato, i sondaggi indicano intanto i democratici in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una delle 2 Camere. Nel suo discorso Trump ha attaccato anche i principali media americani, diversi avversari politici e personaggi dello spettacolo, tra cui Barack Obama, Joe Biden, Bruce Springsteen e LeBron James. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:02.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di sottili velature. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti lungo i rilievi alpini, soprattutto sul settore nord-occidentale sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove saranno possibili brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata, anche se qualche residua precipitazione potrà persistere sui rilievi lombardi altoatesini. Al centro e in Sardegna il tempo resterà stabile, soleggiato con cieli sereni o interessati soltanto dal transito di nocque e velature. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole su tutte le regioni. Soltanto nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente sui rilievi della Calabria, dove non si escludono deboli rovesci o isolati temporali. Le temperature minime saranno in aumento sulle pianure del nord, in Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Sicilia meridionale, in lieve diminuzione invece sulle aree interne di Abruzzo, Basilicata e Calabria, mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. Le massime aumenteranno leggermente sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari, in Campania e Basilicata. Saranno invece in lieve calo sulle aree alpine, sul Piemonte, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale. L'ondata di calore continuerà a interessare soprattutto la Sardegna centro-occidentale, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, mentre i valori fino al 37 gradi sono attesi sulla Sicilia centro-occidentale, nel nord della Campania e in Toscana. I venti saranno generalmente deboli e variabili al centro-nord, con brezze lungo le coste nelle ore più calde. Sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Su Molise, Puglia, Basilicata e coste ioniche della Calabria prevarranno venti settentrionali deboli o moderati con rinforzi fino a localmente forti sul Salento nel pomeriggio. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo ionio settentrionale e il basso Adriatico, con moto ondoso in aumento nel canale d'Otranto durante il pomeriggio. Lo stretto di Sicilia e il terreno centrale e il Tirreno meridionale e occidentale saranno tra poco mossi e mossi con moto ondoso in attenuazione. Mare di Sardegna e Ionio meridionale presenteranno moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio, mentre i restanti bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

space where movement replaces language.

mission of the